kumiku imame wae afiku adi ya una misha o iradi majuma semi misha wao makwentuwe misha wao misika semi ya rade afi misha o miname kasa wae iradi kasa wae che ahunia ni amania ni ahuchua minemu enframa boni ni enhuma etufa mekraso minako pon wankasa minibu afobia. Eradicate.

Erade. Uri mani da so wa brabo imo. Eni da so ni baby biaro. Erade mani da so no. Samihwe poe ni atoya. Obuafo ni baby bia. Erade. Uri me buafo. Una mani da so ewo abrabo imo. Ewo asitran imo. Ewo akwantuo imo. Jesus. Kasama